E fifie o falofa ma fatalofa tu Samoa ia te ori. Ile nei fo'i awauli o le asonga fua asolusu lima o le masina rona lima o le nei tausanga ome. Malore soi fua ma le langi ma talofalava maukin fale le fo'i o le atautuina oi. Suitulanga tulutou o le fioko le sua fa'i al malu penfenuti le nei fo'i asonga fua. Ia zi pa ili tula tasia maito awa tulo lima ya umai fosi tautua mo'oi. Ie mana teo lao manui o tau lea lofa maleanga leo tato sisili esi wa mfaifoe on taitai maise to saifua. Lalelei mas matu o la manuia. Ie ili neifo I aso fou o se aso taua. Amu ia oe ma ua ulia mai fo ili nei aso fou. Ia e talo fai nai wo matau a inga nai tamanti na matutua. Ia ua. Le au dia mai le nei aso fou, vi ia e pia leo na hanga le lei. Ia ilo na alofa le fatua o ia. E le tato polo kalama le sui fonga Samoa e Brisbane nei la amatamea tfu I talo le tau. Ia ona sua toi lea ia maana I pespisega e fatalo fatia toi. Ma ua tato talonga na I vanga fo ia o... Lo tutupu il fainga malo a Italia. Ia ima kaukia fwoi meo lo tutupu tato fainga malo I Samoa. Ia la titilo tuai ia kuala ia mo oe. Ia ile nei tu la mo fwoi meo lo tutupu tato talo talong. Ia ima talong al final weekend. Ia mu ia oe ngasa si kuala walo. Mana ilan taalo. I e halana maneta alo tato vana. Io no lunga duenga le lei o lo fai aso uma. Ah. Ai, usumai ala ufafuanga o leo wa iwa minute te esulua.

Ma jo mai il dato siva ma to chia la fai fole ne ia se tona i fa i di mali il serenaders ben io ho la fai il dato siva in a i dara i le lucitolu station road i dara fa fi fina o e el fa il ma tango fie al serenaders ben lucitolu matala le tau le ulu se fulu tala la usapa

Allora non mi fai un po' il vaglierso. Ho le tre sacadelle a soffare io là, io le amate lì, e se trovano la capifo, ho le la rolangi. Ho le lo prami che le fai, non la cocca, ho vanga culo, ma si ha. Io ho le sacadelle, ho le vaglia, ho le sacadelle, ho le sacadelle. Ho le sacadelle, ho le sacadelle, ho le sacadelle, ho le sacadelle, ho le falani, ayalani, italia, scotilani, ma Wales. Io ola la la nga usi polo la ngi ma se na fai pia fai o au ola la fai la to to banga le tai dua tau sanga ma fai o le 12 team of the world novim o hemisphere po au tu ma tu in the langi falani ayalani italia scotilani wales o au le tu sau te argentina australia fiti japani new zealand ma africa sau te qualificou, yes, or not happy at all. Olena Leisa, a moma fiti, ele parle muito mal, ole pristine, termine, ai ao piava e melo fine. O favifiona mal, lo citato ao Samoa, per fai ole, vou fai licita o vagalha. E ai, William, que for formali e tutto. Ole o falo do mole round boa moa, ole a fai ali a you lie, le aso faco e fico vai aso. Round one more at the Tala Ilias so of How You Like. New Zealand, Pole O Black Sola Taloma Falani. Australia, Lata Aloma Ayalani. Japani, Lata Aloma Italia. Ofiti, Oleata Aloma Wales. Africa, South Lata Aloma Inelani. Argentina, yeah, Oleata Aloma Scotilani. Oka, Sole. Makau kia son. Ia kakong sa ia. Ah, po afeko e oi kakou i reko nga whamonianga. O au umanei, na fia Sofia Vadele, maua tamaftanga tolu, o me fewa iei, tupe ta alo, tam ta alo, fa tupe ma World Rugby. So o au umanei, o lai tati tia mai, i le top 20. Ah, ia po le top 15, ia wale ngal sulu alo. Ah, so titi lot problem to put if I want that long on the uni il pin fa na solo for fa gol vai sene. Eh, il fa na solo on the bisang sulima crusade se todo se fulu maleono. Man malo le chiefs yo e to shubalelu a Roberta Sufa. Foi Ingal Brumby selu sumaltasi al mona pacifica tol shutasi ah kasole octasi del talonga mataina makwai mo etau te malolo ako ako kiki fa inga Queensland Reds tol tol lasi lasi kuale na na sau malesi alona samoa ah sole sau mai akol afal malai sole fi on was a king ole leyo tangatalena. I feel we in full back here, Queensland, a coolie jordan. If over the way, a cognac, now the side work, Camaro, go go up, pay a full back here, and I rock out and I came and go go out and I fast for sole. A quite up, a good full back here, they were for all come on. You old men are now all tattoo out, you love and a tattoo, a man we are for the native genre. Ya ai fala o lo al faya onga le fengo le sunga ya tana umanga ya malatu uma ya pele tua lo alu alu pe du marka ko au a kausia ya tu mo si si ma nova pene molto sang fo il super rugby Hurricanes se fast food ma de lima man malolo highlander se luis fu marvalu matalong al western force ya mal pa pa viti so le kukusari. Uyele, ayeri. Forces fluiva, man malo pa pa fitis fluima.

Poi siamo in Den Martin, that's amore, naddu al Giorgalia o il Blanzun. Ed in tessimo, dan il programma fu radio for i BFM 98.1.